lì, rento giare di Ceres, due lire, ricatti, frutta nella mia borsa. Qui fa già una fuga, un mar,

0: due, due, tre in fuoco. Tu porta questa me, sentiam la sua virtù. Già vedo che il tuo naso arde il cielo. E tu porta questa rollice.
1: Porto una spada al fianco, non sono un messer Pandaros. Riccoso!

ancora, né un piede, no, né un dito, no, né un cappello. No. La donna del chirurgo. E dunque, una parola. Che c'è in questa parola? Generale, attivo!

0: capo.
1: Io mi chiamo Pistola.
2: Siamo d'accordo.
0: L'arcano ti studire.
1: Un sordo e muto.
0: Siamo d'accordo tutti?
1: Sì.
0: Alla mano.
3: Come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come tu, come

0: Voilà, voilà.
1: Si,
0: tout de suite.
2: Ascolto, Sir John, in ponder dire un ben noto proverbio popolar. Si suol dire che l'uomo apre ogni porta. Chiedo.

0: innamorerò di suo marito. Io sento.
1: Dalle due, dalle due, dalle due, dalle due.

vedrai, dello colpello, vedrai, dello colpello, vedrai, vedrai, vedrai. Bello, corribico, quel tandro, mai tardi.

quando ero faccio del duca di Norfolk, ero sottile, sottile, sottile, ero miraccio, fraco, leggero, gentile, gentile, gentile, quello era il tempo del mio verde grille, quello era il tempo del mio lieto maggio, quando era smilzo, flessibile, bello, di significato attraverso un anello,

signori. Chiudete le porte, salvate le stalle, vedete il pezzo, scopriamo il cinghiale, correte sull'orme, sull'uscio.

0: questa vice contente, con disgusto primo, soffinarci via via. Disgusto le suona, per metti la lotta,
1: non
0: c'è. Che io non voglio! Nel bosco, nel bagno, sul

mondo ladro. Mondo rubaldo, reo mondo, taverniere, un bicchier di vin caldo. Io dunque avrò vissuto tant'anni, audace destro cavaliere, per essere portato in un canesto e gittato al canale coi bandilini biechi, come si fa coi

frate, mi sei rimasto curvo, come erbo la lama di Bilbao nello spazio lontani a rinvitava, con quel fumo e quel caldo, l'uomo nella mia terra, se in uno stiligino continuo si distenta. Poi, quando voi ben cotti,

0: legge.
1: Lesca in Dio te.
0: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore nero, alla quercia di Herne.

ne gloria. Pur senza me, costur con vanta gloria, non avrebbero un picciolo di fare. Solì

0: nel mondo è pur l'uomo.
1: È nato pur l'uomo, pur l'uomo, pur l'uomo.
2: Tutto nel mondo è pur l'uomo.
0: È nato pur
2: l'uomo, pur l'uomo, pur l'uomo. Tutto nel mondo è pur l'uomo.